lado, il placati di lì se n'apiti, il imoram tugo o crenti glavu, il placati